già è fatto. Ball, baby, ball. Rock and roll. Ball, ball, ball. Mere sang do. Rock and roll. Are dunia hai goal.